yes indeed koso ane dana se ni shirani dino waye bebre di amaye wa kamfuno shirani dino esanza ono ni nyankupon kutoa oseno fata enkamfu farasye koso amani dino waye bebre di amaye trum trum no kamfuno shirani dino